Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 2:58.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Sì. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 24 e 2 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.

66 Vintage. 66 Vintage. Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 66 vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 6 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: L'oroscopo di Maya.
7: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche nel weekend con i loro consigli. Ariete, l'amore a volte bussa dove meno ve l'aspettate, ma dovete essere anche presenti per accoglierlo. Al lavoro potreste ricevere un supporto inatteso che vi alleggerirà da un peso che vi portate dietro da un po'. Toro, in amore sarete chiamati a prendere una decisione. Dentro di voi c'è ancora però incertezza, prendetevi più tempo. In ambito professionale è importante non perdere la calma, è un momento difficile per molti. Gemelli, questa giornata sarà dedicata agli impegni lavorativi o di studio, con la voglia di chiudere tutto il prima possibile. Negli ultimi tempi avete riscoperto passioni dimenticate e state cercando di ritagliarvi spazio per voi. Cancro. Per alcuni si avvicina un evento importante che potrebbe cambiare le carte in tavola. Costruite la felicità giorno dopo giorno. L'amore arriverà quando sarete pienamente voi, senza paura di restare da soli. Leone. Non rinunciate a credere nell'amore solo perché qualcuno non ha saputo apprezzarvi. La giornata si preannuncia agitata e vi troverete a correre da una parte e dall'altra senza sosta. Rimandate ciò che è rimandabile. Vergine, fate attenzione alla gelosia. In amore può rovinare anche i rapporti più solidi. Non lasciate che i sogni restino chiusi in un cassetto troppo a lungo. Se soffrite il mal di testa o di dolori ai denti, è il caso di ascoltare il vostro corpo. Bilancia. In ambito affettivo, se c'è una situazione delicata da risolvere, cercate di agire prima di sera. Liberarvi da ogni obbligo vi permetterà di trascorrere un fine settimana più rilassato. Scorpione. Ci saranno impegni urgenti da portare a termine entro il pomeriggio. Si prospetta una giornata frenetica, ma una volta conclusi i doveri potrete finalmente rilassarvi con ciò che più vi fa stare bene. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie e di respirare aria nuova. Venite da un periodo complesso, ma vi state lentamente riprendendo. Se siete in coppia, la sintonia sarà evidente. Per chi è single, un incontro riaccende la passione. Capricorno, nell'amore come in tutto la perseveranza paga. Per gestire al meglio le vostre giornate vi sarà utile avere un'agenda con tutti gli impegni da portare avanti. Acquario, la fortuna sarà al vostro fianco, ispirandovi e guidandovi nelle scelte. Fidatevi del vostro intuito, vi porterà nella direzione giusta. Chi lavora sodo per un traguardo importante potrà ricevere delle belle notizie in tempi brevi. Pesci, tendenzialmente rimandate troppo, ma questa giornata vi offre l'occasione per chiedere consiglio a qualcuno che stimate. Circondatevi di persone positive, evitando chi tende a demolirvi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Mann. La solitudine dà alla luce l'originale che c'è in noi. Ciao a tutte e a tutti.
6: A domani con l'oroscopo di Maya.
8: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa. Questo è rock and roll.
0: Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.

Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. R-E-S-P-C-T. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 6:58.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Triplice omicidio a Roma. Madre, padre, figlia minorenne sono stati uccisi a coltellate in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio. Il figlio più grande della coppia, anche lui minorenne, è rimasto ferito in maniera non grave. Il giovane è in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, le vittime sono tutte originarie del Bangladesh senza precedenti di polizia. Sul posto la squadra mobile della questura di Roma e la polizia scientifica per delineare i contorni della vicenda. Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Ha reso noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Ogni persona salvata è un miracolo, ha detto Rodriguez. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese è salito a 3 morti e 5 feriti, a cui si aggiungono 35 dispersi. Al quinto round di negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano, non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, afferma il presidente libanese Aoun. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. Chiunque dovesse imporre una simile tassa si vedrà immediatamente applicare un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti, ha scritto Trump sul suo social truth. Mondiali di calcio, Dembélé show a Boston, l'astro del Paris Saint-Germain fa tripletta, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde fa festa 0-0 con l'Arabia Saudita e vola ai sedicesimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0 e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 27 giugno 2026 è il 178esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:37 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Cirillo d'Alessandria e San Sansone. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 giugno del 1967 il primo sportello automatico per il prelievo di contanti viene installato ad Infiltown a Londra presso la Barclays Bank. Nel 1969 inizia a New York la protesta passata alla storia con il nome di Moti di Stonewall, che segna la nascita del movimento di liberazione gay in tutto il mondo. Il 27 giugno del 1980 viene ricordato per la strage di Ustica. Il DC-9 Itavia in volo da Bologna a Palermo, partito con 2 ore di ritardo, esplode nei cieli a nord di Ustica, 81 le vittime di cui 13 bambini. È uno dei grandi misteri irrisolti dell'Italia repubblicana. Dopo decenni di indagini, perizie e processi, non sono state ancora accertate le cause che hanno portato al disastro. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 giugno del 1979 il boxer afroamericano Muhammad Ali annuncia il suo primo ritiro. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 giugno del 1959 Domenico Modugno è in vetta alle classifiche con Notte lunga notte. Nel 1981 Claudio Baglioni pubblica l'album Strada facendo e nel 1992 inizia a Monaco di Baviera il Dangerous World Tour di Michael Jackson, che cedette i diritti televisivi ad una cifra record ancora imbattuta. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Felice Tortorella, detto Cino, nato a Ventimiglia il 27 giugno 1927 e scomparso a Milano il 23 marzo 2017. Conduttore televisivo, autore televisivo e regista televisivo italiano, ideò e condusse per 50 anni lo Zecchino d'Oro, interpretando per lungo tempo il personaggio di Mago Zurlì. Spegne oggi 69 candeline Gabriella Dorio, ex mezzofondista italiana, campionessa olimpica dei 1500 metri piani a Los Angeles 1984. Compie 60 anni J.J. Abrams, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, produttore televisivo, compositore e occasionalmente attore statunitense. Spegne 52 candeline l'attore, comico, conduttore e personaggio televisivo Fabrizio Biggio. 51 candeline sulla torta dell'attore, produttore cinematografico e doppiatore statunitense Tobey Maguire. E buon compleanno anche a Nico Rosberg, l'ex pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 nel 2016 con la Mercedes e 2 volte vicecampione del mondo. Compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 giugno 2016 di Bud Spencer. È stato il gigante buono più amato dal pubblico di tutte le età e insieme con l'amico Terence Hill ha formato una coppia leggendaria nella storia del cinema, premiata nel 2010 con il David di Donatello alla carriera. Oggi vi lascio con questo proverbio: nei mestieri degli altri tutti si sentono scaltri.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: messaggio. Spot.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Bayon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
2: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
3: Tutti per uno, uno per tutti.
2: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
3: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
2: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini più la rete ortopedica, prendi tre e paghi uno.
3: Riccardo Corredi,
2: di noi ti puoi fidare.
4: Riccardo, ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana anche la domenica pomeriggio.
5: Vintage.
6: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: 87 52 4
3: Tombola!
2: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
4: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
2: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
0: Vintage.
5: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
5: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
2: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
6: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
2: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
2: Per staccare dalla solita routine e godersi le cose belle, non bisogna andare di fretta.
5: Basta venire alla 48esima edizione della Sagra della Chiocciola di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
2: Ci saranno anche pizze grigliate e i primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.
5: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille, a Spicchio Vinci.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche nel weekend con i loro consigli. Ariete, l'amore a volte bussa dove meno ve l'aspettate, ma dovete essere anche presenti per accoglierlo. Al lavoro potreste ricevere un supporto inatteso che vi alleggerirà da un peso che vi portate dietro da un po'. Toro, in amore sarete chiamati a prendere una decisione. Dentro di voi c'è ancora però incertezza. Prendetevi più tempo. In ambito professionale è importante non perdere la calma. È un momento difficile per molti. Gemelli, questa giornata sarà dedicata agli impegni lavorativi o di studio, con la voglia di chiudere tutto il prima possibile. Negli ultimi tempi avete riscoperto passioni dimenticate e state cercando di ritagliarvi spazio per voi. Cancro. Per alcuni si avvicina un evento importante che potrebbe cambiare le carte in tavola. Costruite la felicità giorno dopo giorno. L'amore arriverà quando sarete pienamente voi, senza paura di restare da soli. Leone. Non rinunciate a credere nell'amore solo perché qualcuno non ha saputo apprezzarvi. La giornata si preannuncia agitata e vi troverete a correre da una parte e dall'altra senza sosta. Rimandate ciò che è rimandabile. Vergine, fate attenzione alla gelosia. In amore può rovinare anche i rapporti più solidi. Non lasciate che i sogni restino chiusi in un cassetto troppo a lungo. Se soffrite il mal di testa o di dolori ai denti, è il caso di ascoltare il vostro corpo. Bilancia. In ambito affettivo, se c'è una situazione delicata da risolvere, cercate di agire prima di sera. Liberarvi da ogni obbligo vi permetterà di trascorrere un fine settimana più rilassato. Scorpione. Ci saranno impegni urgenti da portare a termine entro il pomeriggio. Si prospetta una giornata frenetica, ma una volta conclusi i doveri potrete finalmente rilassarvi con ciò che più vi fa stare bene. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie e di respirare aria nuova. Venite da un periodo complesso, ma vi state lentamente riprendendo. Se siete in coppia, la sintonia sarà evidente. Per chi è single, un incontro riaccende la passione. Capricorno, nell'amore come in tutto la perseveranza paga. Per gestire al meglio le vostre giornate vi sarà utile avere un'agenda con tutti gli impegni da portare avanti. Acquario, la fortuna sarà al vostro fianco, ispirandovi e guidandovi nelle scelte. Fidatevi del vostro intuito, vi porterà nella direzione giusta. Chi lavora sodo per un traguardo importante potrà ricevere delle belle notizie in tempi brevi. Pesci, tendenzialmente rimandate troppo, ma questa giornata vi offre l'occasione per chiedere consiglio a qualcuno che stimate. Circondatevi di persone positive, evitando chi tende a demolirvi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Mann. La solitudine dà alla luce l'originale che c'è in noi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
3: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
4: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
3: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
5: Lunedì 29 giugno, Riccardo III, quasi un'orazione civile.
0: Vintage.
6: Ehi, la finita!

0: decidi di muoverti?
1: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi dietro Urlia Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
0: Davvero?
1: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
0: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
2: Vintage.
1: Aria buona!
3: Vin bono!
4: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
3: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricche menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
1: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna!
3: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
2: Vintage.
5: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
3: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
5: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
6: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop stop.
3: Sono le 7:58.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca e con un triplice omicidio che si è consumato a Roma con padre, madre e figlia di soli 6 anni uccisi, mentre il figlio maggiorenne della coppia è stato ferito. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pinita Sacchetti, nella zona nord di Roma. Ora è caccia al killer. Si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh, un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
6: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte, la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
7: L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale, secondo quanto riportato da Ukrinform. Secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'Ucraina sta andando bene, mentre la produzione complessiva delle raffinerie russe è diminuita di un terzo.
6: Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese sudamericano è salito a 3 morti e 5 feriti, cui si aggiungono 35 dispersi. Oggi nuova scossa di 4.9, mentre la missione di aiuti italiana arrivata nel paese si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma.
7: Il Consiglio per l'istruzione della Texas negli Stati Uniti ha approvato un nuovo ed ampio elenco di letture a livello statale, che per la prima volta renderà obbligatoria la lettura di brani tratti dalla Bibbia per oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche. Lo riportano i media americani. L'attuazione avverrà in modo graduale a partire dagli studenti delle scuole elementari nel 2030.
6: Calcio: la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde, grazie allo 0-0 con l'Arabia Saudita, vola ai 16esimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol per battere l'Uruguay e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda. L'Iran sfiora l'impresa ma qualificarsi all'Egitto dopo l'1-1 finale.
7: Ed è tutto. A più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 27 giugno 2026 è il 178esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.37 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Cirillo d'Alessandria e San Sansone. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 giugno del 1967 il primo sportello automatico per il prelievo di contanti viene installato ad Infiltown a Londra presso la Barclays Bank. Nel 1969 inizia a New York la protesta passata alla storia con il nome di Moti di Stonewall, che segna la nascita del movimento di liberazione gay in tutto il mondo. Il 27 giugno del 1980 viene ricordato per la strage di Ustica. Il DC-9 Itavia in volo da Bologna a Palermo, partito con 2 ore di ritardo, esplode nei cieli a nord di Ustica. 81 le vittime, di cui 13 bambini. È uno dei grandi misteri irrisolti dell'Italia repubblicana. Dopo decenni di indagini, perizie e processi, non sono state ancora accertate le cause che hanno portato al disastro. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 giugno del 1979 il boxer afroamericano Muhammad Ali annuncia il suo primo ritiro. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 giugno del 1959 Domenico Modugno è in vetta alle classifiche con Notte lunga notte. Nel 1981 Claudio Baglioni pubblica l'album Strada facendo e nel 1992 inizia a Monaco di Baviera il Dangerous World Tour di Michael Jackson, che cedette i diritti televisivi ad una cifra record ancora imbattuta. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Felice Tortorella, detto Cino, nato a Ventimiglia il 27 giugno 1927 e scomparso a Milano il 23 marzo 2017. Conduttore televisivo, autore televisivo e regista televisivo italiano, ideò e condusse per 50 anni lo Zecchino d'Oro, interpretando per lungo tempo il personaggio di Mago Zurli. Spegne oggi 69 candeline Gabriella Dorio, ex mezzofondista italiana, campionessa olimpica dei 1500 metri piani a Los Angeles 1984. Compie 60 anni J.J. Abrams, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, produttore televisivo, compositore e occasionalmente attore statunitense. Spegne 52 candeline l'attore, comico, conduttore e personaggio televisivo Fabrizio Biggio. 51 candeline sulla torta dell'attore, produttore cinematografico e doppiatore statunitense Tobey Maguire. E buon compleanno anche a Nico Rosberg, l'ex pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 nel 2016 con la Mercedes e 2 volte vicecampione del mondo. Compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 giugno 2016 di Bud Spencer. È stato il gigante buono più amato dal pubblico di tutte le età e insieme con l'amico Terence Hill ha formato una coppia leggendaria nella storia del cinema, premiata nel 2010 con il David di Donatello alla carriera. Oggi vi lascio con questo proverbio: nei mestieri degli altri tutti si sentono scaltri.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
2: Tutti per uno, uno per tutti.
1: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
2: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
1: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare.
3: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
4: Ehi, la finisci di muoverti?
5: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
4: Davvero?
5: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
4: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
6: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
7: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Sweet dreams are made of. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 27 giugno con il GR delle buone notizie. Potrebbero essere tracce di antichi microrganismi le centinaia di grandi molecole organiche complesse a base di carbonio trovate in due rocce recuperate su Marte. La scoperta è stata fatta dagli scienziati della NASA che hanno analizzato reperti raccolti dal Perseverance, un piccolo veicolo spaziale chiamato tecnicamente rover, in missione proprio sul pianeta rosso che dal 2021 sta esplorando il cratere Jezero. Sulla Terra il carbonio molecolare si trova spesso su rocce antichissime e in alcuni casi costituisce l'unica traccia organica di una passata vita microbica. Marte quindi, almeno nella sua fase iniziale, potrebbe essere stato più simile alla Terra. Ogni anno si celebrano gli Oscar europei dell'arte, un riconoscimento prestigioso voluto dal Consiglio d'Europa e gestito dall'European Museum Forum. Il riconoscimento premia l'eccellenza, l'innovazione, l'accessibilità e i valori. Quest'anno l'Oscar europeo è andato al Din Gemelbay in Danimarca, un museo vivente a cielo aperto che si trova ad Aarhus, che offre una sorta di villaggio interattivo. In media vengono candidati 45 musei e sono 46 i paesi che fanno le candidature. Un nuovo appuntamento con Dancewell, lezioni di danza gratuite per persone con Parkinson ampliata anche alle diverse comunità locali. L'evento si è svolto al cortile dei musei civici di Palazzo Bonaccorsi di Macerata. L'evento è promosso dunque nell'ambito di Dancewell, movimento di ricerca per il Parkinson, progetto del Comune di Macerata e AMAT col supporto dell'Associazione Parkinson Marche e della Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata. Non è servito molto tempo perché il nuovo progetto di Olivia Rodrigo diventasse un caso globale. Il suo primo festival da curatrice ha registrato un risultato immediato. Tutte le tipologie di biglietti sono andate esaurite in appena mezz'ora dall'apertura delle vendite, confermando ancora una volta l'enorme richiamo della cantante sul pubblico internazionale. Il festival si svolgerà il 29 agosto a Irvine, in California, e sarà caratterizzato da una line-up completamente femminile. Sul palco si alterneranno alcune tra le artiste più influenti della scena musicale mondiale in un programma che unisce generi e generazioni diverse. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Per il traffico ferroviario per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze Campo di Marte. Per chi possiede un titolo di viaggio ferroviario valido sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze Campo di Marte verso il centro. Confermate libertà parterre, tranvia linea T2 e fortezza tranvia linea T1 e circolazione gratuita fino ad Alamanni stazione. Stesso tragitto in senso inverso. Ulteriori dettagli sui siti istituzionali di regione, comune, città metropolitana e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
5: Vintage.
6: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
5: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
4: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
6: Vintage. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Veyon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da €304 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Vintage.
7: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
8: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
9: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
7: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
9: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: 70. 70-80-90 in 3 ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 266 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili

0: rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo. Al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino umbro-marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
1: 66 Vintage Spot.
2: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai. Vintage.
4: Ehi, la finisci di muoverti?
5: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
4: Davvero?
5: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
4: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
3: Vintage.
6: Uffici appena terminati da sistemare?
7: Negozio da inaugurare?
6: Casa ultimata da ripulire.
7: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
6: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
7: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
6: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
1: 66 Vintage.

0: 8 e 59 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del Venezuela con epicentro a 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto, a più di 48 ore dai terrificanti terremoti gemelli, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Al momento il bilancio ufficiale è di 920 morti, tra cui 3 italo-venezuelani, mentre i dispersi, secondo i media locali, sarebbero circa 50.000. Nelle ultime ore è atterrato il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela. Il team composto da 97 persone raggiungerà ora le aree colpite dal sisma per garantire i primi aiuti alla popolazione.
5: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte e la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
6: Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane.
5: Triplice omicidio a Roma, con padre e madre e la figlia di soli 6 anni uccisi. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pinetta Sacchetti, nella zona nord di Roma. E caccia al killer, si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh. Un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
6: Ancora caldo intenso sull'Italia, dove tra oggi e domani le temperature raggiungeranno nuovi picchi stagionali, oltrepassando anche i 40 gradi in alcune regioni. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, rimangono stabili a 18 le città da bollino rosso per tutto il fine settimana, ma aumentano le città da bollino arancione, a conferma dell'aumento generalizzato delle temperature su tutto il paese.
5: I motori, seconda giornata dell'ottavo weekend del Mondiale 2026 di Formula 1. Sul circuito di Spielberg in Austria, Kimi Antonelli è stato il più veloce del venerdì. Oggi le prove libere 3 previste dalle 12.30 alle 13.30, a seguire le qualifiche dalle 16.
6: Ed è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage,
7: 100 successi immortali.

0: Vantage Spot.
1: Ehi, la finisci di muoverti?
2: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi dietro Orria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
1: Davvero?
2: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
1: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
3: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni e artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
4: Per staccare dalla solita routine e godersi le cose belle, non bisogna andare di fretta.
5: Basta venire alla 48esima edizione della Sagra della Chiocciola di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
4: Ci saranno anche pizze grigliate e i primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.
5: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille, a Spicchio Vinci.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con una breaking news in Fipili: 5 km di coda con tendenza all'aumento per incidente tra Santa Croce e Ponte della Es nella carreggiata in direzione Mario. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Sempre in Fipili rallentamenti verso Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. In autostrada in A1 rallentamenti per veicolo fermo in avaria verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante. In A11 rallentamenti in direzione Pisa tra Prato Ovest e Lucca Est. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione ferroviaria è sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella, con ripercussioni sul traffico ferroviario nazionale e regionale. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze Campo di Marte. È stato predisposto un servizio di bus navetta ed è stato riprogrammato il servizio ferroviario. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Aria buona!
4: Vin bono!
3: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
4: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricche menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
3: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna.
4: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
3: Vintage. Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
4: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
3: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
3: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
4: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
3: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
4: Lunedì 29 giugno, Riccardo III, quasi un'orazione civile.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 66 Vintage Spot.
1: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
2: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
1: Quindi il tempo lo recupero davvero?
2: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
3: Ehi, la finisci di muoverti?
1: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
3: Davvero?
1: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.

0: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce e Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
1: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
2: Tutti per uno, uno per tutti.
1: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
2: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
1: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare.
3: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: 66 Vinci.

0: Sono le 10:00.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Al quinto round dei negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Intanto scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran, con quest'ultimo che condanna i nuovi attacchi americani a Teheran nel bel mezzo dei negoziati. Con questa violazione sconsiderata, il presidente fallito americano ha dimostrato di non avere alcun impegno per il negoziato. Negoziato o il cessate il fuoco, ha affermato il capo della Commissione Sicurezza Nazionale iraniana Azizi. Poche ore prima era stato Trump ad accusare Teheran di folle violazione del cessate il fuoco.
5: È corsa contro il tempo in Venezuela alla ricerca dei dispersi dopo le 2 violentissime scosse di terremoto che mercoledì hanno provocato 920 morti e circa 3.300 feriti, mentre una nuova scossa colpisce il paese. Le operazioni di soccorso procedono tra enormi difficoltà. Nel paese devastato arrivano aiuti da numerosi paesi, Italia compresa. Dopo l'arrivo della prima missione, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
6: La squadra mobile di Roma indaga sul triplice omicidio avvenuto nella notte nella zona di Casalotti, Roma Ovest. Marito e moglie ed una figlia minorenne sono stati uccisi nella loro abitazione, dove è stato trovato ferito anche un altro figlio della coppia ed una mannaia. La famiglia è originaria del Bangladesh e tutti i componenti sono incensurati.
5: A Foggia spaccio via dark web, pagamenti in criptovalute, custodia cautelare su richiesta della procura nei confronti di 6 giovani tra i 20 e i 23 anni. 4 sono stati portati in carcere, 1 ai domiciliari e l'ultimo è sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia. Raccoglievano le ordinazioni di droga in chat e poi consegnavano cocaina, hashish e marijuana a domicilio, nascosta in snack o alimenti.
6: Il governo americano ha revocato il blocco sul potente modello di AI Claude Mythos 5 di Anthropic, consentendo all'azienda di distribuirlo ad oltre 100 istituzioni americane, tra cui grandi imprese ed enti federali. La decisione segna un significativo allentamento della tensione nel confronto tra l'amministrazione di Trump e una delle aziende private più importanti al mondo.
5: Calcio, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del gruppo H, condannando i sudamericani a salutare i mondiali. Subito dietro Capoverde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina, campione del mondo. Il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, si conferma prima del gruppo G e passa il turno. Egitto e Iran finisce 1-1, passano i nordafricani. Dembélé Show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa triplette. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 27 giugno 2026 è il 178esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.37 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Cirillo d'Alessandria e San Sansone. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 giugno del 1967 il primo sportello automatico per il prelievo di contanti viene installato ad Infiltown a Londra presso la Barclays Bank. Nel 1969 inizia a New York la protesta passata alla storia con il nome di Moti di Stonewall, che segna la nascita del movimento di liberazione gay in tutto il mondo. Il 27 giugno del 1980 viene ricordato per la strage di Ustica. Il DC-9 Itavia in volo da Bologna a Palermo, partito con 2 ore di ritardo, esplode nei cieli a nord di Ustica. 81 le vittime, di cui 13 bambini. È uno dei grandi misteri irrisolti dell'Italia repubblicana. Dopo decenni di indagini, perizie e processi, non sono state ancora accertate le cause che hanno portato al disastro. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 giugno del 1979 il boxer afroamericano Muhammad Ali annuncia il suo primo ritiro. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 giugno del 1959 Domenico Modugno è in vetta alle classifiche con Notte lunga notte. Nel 1981 Claudio Baglioni pubblica l'album Strada facendo e nel 1992 inizia a Monaco di Baviera il Dangerous World Tour di Michael Jackson, che cedette i diritti televisivi ad una cifra record ancora imbattuta. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Felice Tortorella, detto Cino, nato a Ventimiglia il 27 giugno 1927 e scomparso a Milano il 23 marzo 2017. Conduttore televisivo, autore televisivo e regista televisivo italiano, ideò e condusse per 50 anni lo Zecchino d'Oro, interpretando per lungo tempo il personaggio di Mago Zurlì. Spegne oggi 69 candeline Gabriella Dorio, ex mezzofondista italiana, campionessa olimpica dei 1500 metri piani a Los Angeles 1984. Compie 60 anni J.J. Abrams, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, produttore televisivo, compositore e occasionalmente attore statunitense. Spegne 52 candeline l'attore, comico, conduttore e personaggio televisivo Fabrizio Biggio. 51 candeline sulla torta dell'attore, produttore cinematografico e doppiatore statunitense Tobey Maguire. E buon compleanno anche a Nico Rosberg, l'ex pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 nel 2016 con la Mercedes e 2 volte vicecampione del mondo. Compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 giugno 2016 di Bud Spencer. È stato il gigante buono più amato dal pubblico di tutte le età e insieme con l'amico Terence Hill ha formato una coppia leggendaria nella storia del cinema, premiata nel 2010 con il David di Donatello alla carriera. Oggi vi lascio con questo proverbio: nei mestieri degli altri, tutti si sentono scaltri.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Sky Vintage Spot.
1: 87 52 4
2: Tombola!
1: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
3: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
1: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
0: Vintage.
3: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
0: Vintage.
4: Aria buona!
2: Vin bono!
1: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
2: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricche menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
4: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna!
2: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
0: 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con il breaking news. In Fipili sale a 6 km la coda per incidente tra Santa Croce e Ponte d'Aresti in direzione mare. In A1 3 km di coda per veicolo fermo in avaria, con tendenza all'aumento verso sud tra Sasso Marconi via 1 variante. Sempre in A1 rallentamenti per traffico tra Firenze Sud e Incedere Giallo verso Roma, e verso nord tra Firenze Impruneta e il bivio con la 11. E ancora rallentamenti verso nord tra Calenzano e via 1 variante. Sulla Firenze Mare permangono code a tratti verso Pisa tra Pistoia e Lucca Est. Siamo al traffico ferroviario. Ricordiamo che per i lavori RFI a Ponte Alpina a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione ferroviaria è sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, con ripercussioni sul traffico ferroviario nazionale e regionale. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze-Campo di Marte. È stato predisposto un servizio di bus navetta ed è stato riprogrammato il servizio ferroviario. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
4: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
3: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: Vintage.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Bayon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
0: Vintage.
6: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
7: Voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
6: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God!

0: 666 Vintage.
1: Sono fra di noi.

0: Vintage Spot.
1: Ehi, la finisci di muoverti?
2: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
1: Davvero?
2: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
1: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
3: Vintage.
4: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
5: Tutti per uno per tutti.
4: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
5: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
4: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare.
6: Riccardo. Ti aspetto.

0: Letto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Vintage.
2: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
3: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
2: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
3: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
2: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
1: Vintage.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
5: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
6: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 11:00.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Ben trovati l'appuntamento con l'informazione locale. Un quindicenne italiano è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Firenze per tentata rapina aggravata ai danni di un 14enne avvenuta il 6 giugno scorso all'interno del Parco dell'Olivetta a Sesto Fiorentino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo avrebbe avvicinato la vittima mentre si trovava con alcuni amici, convincendola a spostarsi in una zona appartata del parco. Una volta isolato, l'avrebbe minacciato chiedendogli denaro e mostrando verosimilmente una pistola a giocattolo. Dopo aver tentato di farsi consegnare il telefono del 14enne per verificare la presenza di soldi, si sarebbe poi allontanato senza ottenere nulla. L'Università di Firenze conferisce la laurea magistrale honoris causa in Management Engineering a Maurizio Bigazzi. Il titolo accademico sarà consegnato all'imprenditore dalla rettrice dell'Ateneo Alessandra Petrucci durante una cerimonia. La motivazione della laurea a Maurizio Bigazzi ricorda tra l'altro la sua figura di imprenditore e leader di riconosciuto prestigio, che ha interpretato con esemplare efficacia i principi dell'ingegneria gestionale. Pavimentazione appena riqualificata frutto di un investimento pubblico, danneggiata da un guasto e ancora in attesa di essere ripristinata. È la situazione di Via Conti nel centro storico di San Miniato. Da gennaio ad oggi abbiamo più volte sollecitato Enel affinché intervenisse per ripristinare la situazione e porre rimedio ai danni causati dal guasto verificatosi nell'ottobre del 2025, dichiarano il sindaco Simone Giglioli e l'assessore ai lavori pubblici Marco Greco. Ad oggi però non abbiamo ancora ricevuto indicazioni certe sulle tempistiche di avvio dei lavori di ripristino della pavimentazione. E cambiamo argomento. Si è spenta Amaia, unità cinofila dei vigili del fuoco, protagonista per quasi un decennio di numerose operazioni di soccorso in Italia. Addestrata presso la Scuola Nazionale Cinofili di Volpiano nel 2012, ha prestato servizio operativo fino al pensionamento nel 2019, sempre affiancata dall'ispettore Benedetto Catania. Nel corso della sua carriera ha partecipato a interventi in occasione di alcune delle più gravi emergenze del paese, contribuendo alle attività di ricerca e soccorso in scenari complessi e disastrosi. La nazionale di calcio italiana di Subbuteo va ai mondiali con un pezzo di Empoli con la selezione Under 16. Dopo una stagione di alto livello e piena di soddisfazioni e vittorie, l'empolese doc Lorenzo Sani festeggia la convocazione ai mondiali di Subbuteo che si svolgeranno a settembre a Parigi. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
0: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Sei Vintage Spot.
1: Aria buona!
2: Vin bono!
1: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
2: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricchi menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
1: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna.
2: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
0: Vintage.
3: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
4: Ehi, la finisci di muoverti?
1: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
4: Davvero?
1: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
4: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
1: A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
2: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
1: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
2: Lunedì 29 giugno, Riccardo III, quasi un'orazione civile.
0: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a superstar leaping through the sky
1: like a tiger defying the law. 66 Vintage.
0: Suona così.
1: Suona così. Se è un grande successo del passato,
0: suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei tratti per traffico verso nord tra Firenze e Scandicci, B1 variante in carreggiata opposta, code a tratti ancora una volta per traffico tra B1 variante e Badia tra Sasso Marconi e Pian del Voglio. In A11 rallentamenti verso Pisa tra Montecatini Terme e Lucca Est. In A12 coda per traffico alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano. Sempre verso Rosignano code a tratti tra B12 tra Mazzino Livorno e Rosignano Marittimo. Scipiri code a tratti per traffico in direzione mare tra Ponte d'Era Est e Bivio Est di Civipiri di diramazione Pisa. Ricordiamo che per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione ferroviaria sarà sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, con ripercussioni sui collegamenti nazionali e regionali che attraversano il capoluogo toscano. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud si fermeranno alla stazione di Firenze-Campo di Marte. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
4: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
3: Interessante.
4: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
5: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli. Con ampio parcheggio.
0: Vintage.
6: Ehi, la finisci di muoverti?
7: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
6: Davvero?
7: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
6: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
8: Uffici appena terminati da sistemare?
9: Negozio da inaugurare?
8: Casa ultimata da ripulire.
9: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
8: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
9: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
8: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nell'ultima giornata del gruppo G, il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1 e chiude in testa in virtù della migliore differenza reti rispetto all'Egitto. Partita mai in discussione, Trossard, dopo aver colpito un palo, realizza una doppietta e il terzo

0: giornata, scavalcata da Capoverde che compie l'impresa. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina campione del mondo. Dembélé show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa tripletta. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Oggi in programma le ultime 6 sfide della fase a gironi che completeranno il quadro dei sedicesimi. Si parte alle 23 con Panama e Inghilterra e un vero e proprio spareggio tra Croazia e Ghana. All'1:30 in programma le sfide conclusive del gruppo K tra Colombia e Portogallo e tra Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan. Chiudono alle 4 del mattino Algeria, Austria e Giordania e Argentina con Leo Messi che partirà dalla panchina. Ed ora i motori, la MotoGP, archiviate le prequalifiche con un ritrovato Bezzecchi. Sarà un super sabato ad Assen con i piloti in pista per l'ultima sessione di prove libere. Poi dalle 10:50 la caccia alla pole. Da verificare le condizioni di Alex Marquez dopo la caduta di ieri, mentre il suo compagno di team Aldeguer è stato dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Oggi pomeriggio alle 15 la sprint race. La Formula 1 corre invece in Austria al Red Bull Ring di Spielberg. Dopo il venerdì dominato da Kimi Antonelli, dalle 12:30 si va in pista per le ultime prove libere, alle 16 le qualifiche. Il nuoto fenomeno sarà Curtis, record europeo e secondo tempo mondiale stagionale. Il 62esimo trofeo Sette Colle inizia con il botto grazie alla 19enne cunese che timbra in 27.07 il nuovo primato continentale dei 50 d'orso e quinto tempo al mondo di sempre. Spero duri a lungo e chi a batterlo sia di nuovo io, le parole a caldo dell'azzurra. Tennis da Eastbourne a Mallorca, sarà un sabato di finali su erba. Al 250 di Eastbourne nel maschile si affronteranno il belga Bergs e il francese Humbert. Nel femminile invece Maria sfiderà Keys, mentre al WTA 500 di Bad Homburg saranno Muchova e Osaka a giocarsi il titolo. A Mallorca finale in programma alle 15 tra Quinn e Davidovic Fokina. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Sei Vintage Spot.
2: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
3: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
2: Quindi il tempo lo recupero davvero?
3: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
1: Vintage.
4: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni e artigianato. Mercanziacertaldo.it.
1: Vintage.
5: Ehi, la finisci di muoverti?
6: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
5: Davvero?
6: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
5: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
1: 66 Vintage.

0: 666 Vince.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 11:58 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare di Maracay il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela, composta da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina, che sono già al lavoro nelle aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro tremendo, annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Al bilancio delle vittime si è aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi.
5: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace, ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
6: Madre, padre e figlia minorenne originari del Bangladesh uccisi forse con una mannaia in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio a Roma. La tragedia si è consumata nella serata di ieri e l'allarme è scattato intorno alle 20:30. Il figlio più grande della coppia è rimasto ferito in maniera non grave. Ci sarebbe un sospettato, forse un amico di famiglia.
5: Avrebbe rubato 28.000 euro in parrocchia, somma per lo più composta dalle offerte dei fedeli. A Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, un cittadino italiano di 53 anni è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato ritenuto responsabile del furto commesso il 9 ottobre 2025. Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud, l'uomo era già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici legati a furti in abitazione.
6: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dichiarata il 15 maggio, ha causato 304 vittime. Lo rivelano le ultime cifre delle autorità sanitarie congolesi. Il paese africano sta affrontando la 17ª epidemia della sua storia. Air France ha sospeso i voli tra Parigi e Kinshasa in seguito all'identificazione di un passeggero che aveva viaggiato su quella tratta martedì.
5: La storia del Rimini Calcio potrebbe ripartire sotto il segno di un clamoroso binomio in bianco e nero. A pochi giorni dall'apertura ufficiale delle manifestazioni di interesse, Palazzo Garampi si trova improvvisamente al centro di un'indiscrezione che sta accendendo la fantasia e l'entusiasmo della piazza. Come rivelato dal Resto del Carlino, sul club ci sarebbe l'interesse concreto di un mito del calcio mondiale, Alessandro Del Piero.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vantage Spot.
1: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
2: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
1: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
3: Vintage.
1: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
4: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
1: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
3: Vintage.
5: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
6: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 27 giugno con il GR delle buone notizie. Potrebbero essere tracce di antichi microrganismi le centinaia di grandi molecole organiche complesse a base di carbonio trovate in due rocce recuperate su Marte. La scoperta è stata fatta dagli scienziati della NASA che hanno analizzato reperti raccolti dal Perseverance, un piccolo veicolo spaziale chiamato tecnicamente rover, in missione proprio sul pianeta rosso che dal 2021 sta esplorando il cratere Jezero. Sulla Terra il carbonio molecolare si trova spesso su rocce antichissime e in alcuni casi costituisce l'unica traccia organica di una passata vita microbica. Marte quindi, almeno nella sua fase iniziale, potrebbe essere stato più simile alla Terra. Ogni anno si celebrano gli Oscar europei dell'arte, un riconoscimento prestigioso voluto dal Consiglio d'Europa e gestito dall'European Museum Forum. Il riconoscimento premia l'eccellenza, l'innovazione, l'accessibilità e i valori. Quest'anno l'Oscar europeo è andato al Din Gammelbay in Danimarca, un museo vivente a cielo aperto che si trova ad Aarhus, che offre una sorta di villaggio interattivo. In media vengono candidati 45 musei e sono 46 paesi che fanno le candidature. Un nuovo appuntamento con Dancewell, lezioni di danza gratuite per persone con Parkinson ampliata anche alle diverse comunità locali. L'evento si è svolto al cortile dei musei civici di Palazzo Bonaccorsi di Macerata. L'evento è promosso dunque nell'ambito di Dancewell, movimento di ricerca per il Parkinson, progetto del comune di Macerata e AMAT col supporto dell'associazione Parkinson Marche e della fondazione Cassa di Risparmio di Macerata. Non è servito molto tempo perché il nuovo progetto di Olivia Rodrigo diventasse un caso globale. Il suo primo festival da curatrice ha registrato un risultato immediato. Tutte le tipologie di biglietti sono andate esaurite in appena mezz'ora dall'apertura delle vendite, confermando ancora una volta l'enorme richiamo della cantante sul pubblico internazionale. Il festival si svolgerà il 29 agosto a Irvine, in California, e sarà caratterizzato da una line-up completamente femminile. Sul palco si alterneranno alcune tra le artiste più influenti della scena musicale mondiale, in un programma che unisce generi e generazioni diverse. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, con a tratti per traffico verso nord tra Firenze e Scandicci e Pio 1 Variante, verso sud rallentamenti tra Pio 1 Variante e Badia e tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 rallentamenti per traffico verso Pisa tra Alto Pascio e Lucca Est, in A12 2 km di code a tratti per incidente tra Massa e Versilia in direzione Livorno. Verso Rosignano rallentamenti tra Colle Salvetti e Rosignano Marittima alla barriera di Rosignano. Per traffico ferroviario ricordiamo per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze la sospensione della circolazione dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi e tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
6: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
7: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
8: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
7: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
9: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
10: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
9: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
11: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
12: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
13: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
11: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
13: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: Sei vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
12: 66 Vintage. Spot.
13: 87. 52. 4.
14: Tombola!
13: Tenetevi pronti! A Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
15: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
13: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola a Empoli. Info 0571 920995.
16: Vintage. Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
13: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
17: Vintage.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: PM Auto. Ad Empoli, in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 13:00.
2: 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città. Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Ben trovati l'appuntamento con l'informazione locale. Un quindicenne italiano è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Firenze per tentata rapina aggravata ai danni di un 14enne avvenuta il 6 giugno scorso all'interno del Parco dell'Oliveta a Sesto Fiorentino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo avrebbe avvicinato la vittima mentre si trovava con alcuni amici, convincendola a spostarsi in una zona appartata del parco. Una volta isolato, l'avrebbe minacciato chiedendogli denaro e mostrando verosimilmente una pistola a giocattolo. Dopo aver tentato di farsi consegnare il telefono del 14enne per verificare la presenza di soldi, si sarebbe poi allontanato senza ottenere nulla. L'Università di Firenze conferisce la laurea magistrale honoris causa in Management Engineering a Maurizio Bigazzi. Il titolo accademico sarà consegnato all'imprenditore dalla rettrice dell'Ateneo Alessandra Petrucci durante una cerimonia. La motivazione della laurea a Maurizio Bigazzi ricorda tra l'altro la sua figura di imprenditore e leader di riconosciuto prestigio, che ha interpretato con esemplare efficacia i principi dell'ingegneria gestionale. Pavimentazione appena riqualificata frutto di un investimento pubblico danneggiata da un guasto e ancora in attesa di essere ripristinata. È la situazione di Via Conti nel centro storico di San Miniato. Da gennaio ad oggi abbiamo più volte sollecitato Enel affinché intervenisse per ripristinare la situazione e porre rimedio ai danni causati dal guasto verificatosi nell'ottobre del 2025, dichiarano il sindaco Simone Giglioli e l'assessore ai lavori pubblici Marco Greco. Ad oggi però non abbiamo ancora ricevuto indicazioni certe sulle tempistiche di avvio dei lavori di ripristino della pavimentazione. E cambiamo argomento. Si è spenta Amaia, unità cinofila dei vigili del fuoco, protagonista per quasi un decennio di numerose operazioni di soccorso in Italia. Addestrata presso la Scuola Nazionale Cinofili di Volpiano nel 2012, ha prestato servizio operativo fino al pensionamento nel 2019, sempre affiancata dall'ispettore Benedetto Catania. Nel corso della sua carriera ha partecipato a interventi in occasione di alcune delle più gravi emergenze del paese, contribuendo alle attività di ricerca e soccorso in scenari complessi e disastrosi. La nazionale di calcio italiana di Subbuteo va ai mondiali con un pezzo di Empoli con la selezione Under 16. Dopo una stagione di alto livello e piena di soddisfazioni e vittorie, l'empolese doc Lorenzo Sani festeggia la convocazione ai mondiali di Subbuteo che si svolgeranno a settembre a Parigi. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
2: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Sei Vintage Spot.
1: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
2: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
3: Tutti per uno, uno per tutti.
2: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
3: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
2: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
4: Ehi, la finisci di muoverti?
5: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
4: Davvero?
5: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
4: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Cozy.
1: 66 Vintage.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nell'ultima giornata del gruppo G, il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1 e chiude in testa in virtù della migliore differenza reti rispetto all'Egitto. Partita mai in discussione, Trossard, dopo aver colpito un palo, realizza una doppietta e il terzo gol porta la firma di De Bruyne, che segna al 66esimo con un sinistro da fuori area. Lukaku entra all'85esimo e dopo un minuto realizza di testa la quarta rete. L'ultimo gol è del milanista Salamanca. Brividi per l'Egitto, che pareggia 1-1 contro l'Iran, ma rischia di essere eliminato al 93esimo quando il VAR annulla il gol di Khalilzadeh per un fuorigioco millimetrico. La squadra di Salah passa da seconda nel girone G, ai 16esimi sfiderà l'Australia. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0, chiudere in testa il gruppo H con 7 punti e passare ai 16esimi. Decisiva la papera di Muslera. La squadra di Bielsa viene eliminata, scavalcata da Capoverde, che compie l'impresa. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina, campione del mondo. Dembélé show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa tripletta. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Oggi in programma le ultime 6 sfide della fase a gironi, che completeranno il quadro dei 16esimi. Si parte alle 23 con Panama e Inghilterra e un vero e proprio spareggio tra Croazia e Ghana. All'1.30 in programma le sfide conclusive del gruppo K tra Colombia e Portogallo e tra Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan. Chiudono alle 4 del mattino Algeria, Austria e Giordania e Argentina, con Leo Messi che partirà dalla panchina. Ed ora i motori, la MotoGP, archiviate le prequalifiche con un ritrovato Bezzecchi. Sarà un super sabato ad Assen con i piloti in pista per l'ultima sessione di prove libere. Poi dalle 10.50 la caccia alla pole. Da verificare le condizioni di Alex Marquez dopo la caduta di ieri, mentre il suo compagno di team Aldeguer è stato dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Oggi pomeriggio alle 15 la sprint race. La Formula 1 corre invece in Austria al Red Bull Ring di Spielberg. Dopo il venerdì dominato da Kimi Antonelli, dalle 12.30 si va in pista per le ultime prove libere, alle 16 le qualifiche. Il nuoto fenomeno Sara Curtis, record europeo e secondo tempo mondiale stagionale. Il 62esimo trofeo Sette Colle inizia con il botto grazie alla 19enne cunese, che timbra in 27.07 il nuovo primato continentale dei 50 dorso e il quinto tempo al mondo di sempre. Spero duri a lungo e chi a batterlo sia di nuovo io, le parole a caldo dell'azzurra. Tennis da Eastbourne a Mallorca, sarà un sabato di finali su erba. Al 250 di Eastbourne nel maschile si affronteranno il belga Bergs e il francese Humbert. Nel femminile invece Maria sfiderà Keys, mentre al WTA 500 di Bad Homburg saranno Muchova e Osaka a giocarsi il titolo. A Mallorca finale in programma alle 15 tra Quinn e Davidovic Fokina. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dalla 1 verso nord, con tratti per traffico tra Calenzano e via 1 Variante, verso Roma un chilometro di coda per incidenti con tendenza all'aumento tra Incisa Reggello e Valdarno. Sempre verso sud, rallentamenti questa volta per traffico tra via 1 Variante e Badia, tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Regolarizzato al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione ferroviaria è sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, con ripercussioni sul traffico nazionale e il traffico regionale. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze-Campo di Marte. È previsto un servizio di bus navetta gratuito in direzione del centro. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per è tutto, buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Bayon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
0: MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
1: Vintage.
6: Per staccare dalla solita routine e godersi le cose belle, non bisogna andare di fretta.
7: Basta venire alla 48esima edizione della Sagra della Chiocciola di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
6: Ci saranno anche pizze grigliate e primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.
7: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille, a Spicchio Vinci.
1: Vintage.
8: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
9: Tutti per uno, uno per tutti.
8: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
9: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
8: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare.
10: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In DAB Plus, la radio digitale. Ascoltaci in Toscana su

0: le 13:59.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In apertura la cronaca sulla 14 alle porte di Bologna, una donna è morta e 5 persone sono rimaste ferite, tra cui un neonato di 6 mesi dopo il ribaltamento dell'auto su cui viaggiava una famiglia egiziana. Il piccolo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è stato recuperato in una scarpata, poi trasportato in ospedale in gravi condizioni. Secondo i primi rilievi della polizia stradale, all'origine dell'incidente potrebbero esserci un colpo di sonno o una distrazione del conducente. Traffico rallentato con una sola corsia aperta.
4: Ancora cronaca, Roma sotto shock per un triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio. Un uomo, la moglie e la loro bambina di 8 anni sono stati trovati morti nella loro abitazione, uccisi con un'arma da taglio. Il figlio maggiore della coppia è riuscito a fuggire dopo una colluttazione con l'aggressore ed è ricoverato con ferite non gravi. Gli investigatori cercano un connazionale della famiglia, mentre una mannaia è stata sequestrata e viene ritenuta la possibile arma del delitto.
5: Gli esteri, Venezuela ancora in ginocchio dopo il terremoto più devastante degli ultimi decenni. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono senza sosta le ricerche dei 50.000 dispersi. Il bilancio sale ad almeno 920 morti, tra le vittime anche Francesca Mannina, originaria del palermitano. Atterrata intanto a Caracas la missione italiana di soccorso, 97 operatori tra sanitari, vigili del fuoco e funzionari della Farnesina sono già diretti verso le zone colpite dal sisma.
4: Nel giorno del 46esimo anniversario della strage di Ustica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda le 81 vittime del D19 Itavia precipitato nel Tirreno il 27 giugno 1980. È un segno incancellabile della nostra Repubblica, afferma il Capo dello Stato, ribadendo che ricostruire fino in fondo quanto accadde resta un dovere irrinunciabile. A Bologna intanto si sono svolte le commemorazioni insieme ai familiari delle vittime.
5: L'Europa soffoca nella morsa del caldo estremo. In Italia è atteso il picco dell'ondata africana con bollino rosso in 18 città, mentre il CNR parla della più lunga ondata di calore mai registrata, destinata a durare almeno 11 giorni. Prime allerte anche per la siccità, con i livelli dei grandi fiumi del nord in forte calo. L'afa pesa anche sulle famiglie. Secondo Assoutenti, tra energia, acqua e maggiori consumi, la spesa può aumentare fino a 600 euro al mese.
4: Lo sport. In MotoGP è dominio Aprilia nelle qualifiche del Gran Premio Olanda ad Assen. Jorge Martin conquista la pole position davanti ad Ayogura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 riflettori puntati sulla Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si disputano le qualifiche del Gran Premio d'Austria in vista della gara di domani.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
6: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Elsa e il Vintage Spot.
1: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage.
3: Monta in sella.
4: Sali a bordo.
3: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
4: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
3: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
4: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
5: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
3: Per info 0571 94 50 34.
5: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Bayon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage, 60, 70, 80, 90. Vintage Parade.
7: Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
8: E di nuovo insieme con Cristina Ferniani su Radio 66 Vintage per un nuovo appuntamento con Vintage Parade, le canzoni che hanno dominato le classifiche di vendita in Italia dagli anni 60 agli anni 90. Ci concentriamo come sempre su un anno in particolare. Nella quarta settimana di giugno affronteremo il 1965 e poi di 10 anni in 10 anni arriveremo fino al 1995. Ben 4 canzoni che hanno fatto la storia, perlomeno in Italia. E allora iniziamo subito con la prima canzone dal 1965, un motivetto orecchiabilissimo che tanti di noi che sono nati comunque molto dopo avranno sicuramente cantato. La canzone di Petula Clark, Ciao Ciao.
7: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1965.

0: Ciao ciao dal 1965, titolo originale è Downtown, incisa però dalla stessa artista che partecipò con questo pezzo famosissimo a una delle prime edizioni del Festival Bar, più precisamente per essere esatti la seconda edizione. Il disco diventò un classico degli anni 60 che poi godrà negli anni successivi di tantissime versioni, principalmente rielaborate nella sua versione originale. E andiamo al 1975, 10 anni dopo, invece a dominare le classifiche era il grande Domenico Modugno con Piange il telefono.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1975.
2: Pronto?
3: Ascolta, mamma è vicino a te. Devi dire a mamma, c'è qualcuno che...
2: Chi sei? Signore dell'altra volta? Vado a chiamarla, ma sto facendo il bagno, non so.

0: figlio.
1: Arrivederci, signore.
0: Ciao, piccolo.
2: Domenico Modugno, dal 1975 abbiamo ascoltato Piange il telefono, canzone che è cover di un brano di grande successo francese di Claude François e che Modugno volle proporre con la stessa struttura, quindi un dialogo fra lui adulto e una bambina interpretata qui da Francesca Guadagno, dove il Domenico Modugno cerca di riprendere contatti con la donna amata che non riesce ormai a vedere da anni, ma non riesce a parlare con lei, deve accontentarsi di farlo con la figlia, la piccola, appunto interpretata da Francesca Guadagno. Il testo, la canzone, comunque, nonostante un po' di dubbi da parte della casa discografica, ebbe un successo strepitoso, tanto che poi ne venne realizzato anche un film, Piange appunto il telefono. E andiamo al 1985, dove troviamo una delle canzoni che ha una storia pazzesca, una storia talmente complicata che ne hanno fatto anche una docuserie. Sto parlando di We Are the World, la canzone di USA for Africa. L'ascoltiamo.
3: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1985.

0: We Are The World, una delle canzoni più famose e significative della storia della musica mondiale, nata da un'idea del cantante Harry Belafonte che voleva fare qualcosa di concreto per aiutare le popolazioni africane colpite dalla fame. La canzone, pensate, riunì più di 40 star della musica in una notte indimenticabile, tanto che recentemente appunto una famosa e importante piattaforma di streaming ha inserito nel suo catalogo il documentario We Are The World, la notte che ha cambiato il pop, per raccontare proprio le imprese di quella notte con questa registrazione di questo brano che tra le altre cose contribuì a raccogliere milioni di dollari di fondi per combattere la fame in Africa. Tanti nomi, tante star, da Michael Jackson, Lionel Richie, Bob Dylan e poi insomma tanti altri, insomma, che adesso sono 40, non potrei elencare tutti. E concludiamo ancora con Michael Jackson, appena citato, per chiudere il nostro appuntamento di oggi di Vintage Parade. Andiamo al 1995, dove troviamo Michael con la sorella Janet Jackson. Questa è Scream.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1995.

0: una delle poche collaborazioni fra Janet Jackson e il fratello Michael. Questa canzone segnò un po' il ritorno di Michael Jackson sulle scene dopo le accuse di presunte molestie risalenti a 2 anni prima. Il testo della canzone parla proprio della pressione soffocante dei media e delle ingiustizie in generale, ma l'allusione ovviamente riguarda proprio le vicende giudiziarie che in quel periodo erano pesate su Michael Jackson. E nella canzone Michael Jackson appunto invita i media a fermare le pressioni, a smettere di falsare la verità. La partecipazione di Janet Jackson, che volle essere coinvolta nel progetto, fu proprio per dimostrare sostegno e solidarietà al fratello Michael. E con questa canzone io mi fermo qui, grazie per aver seguito anche oggi Vintage Parade, che torna la prossima settimana. Restate su Radio 66 Vintage e a tutti voi auguro un buon proseguimento. Ciao e alla prossima.
1: 60, 70, 80, 90. 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade. 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1 in direzione Roma, 1 chilometro di coda, tendenza all'aumento, c'è un incidente nel tratto tra Incisa Reggello e Valdarno. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno in direzione Livorno, materiali sulla carreggiata tra il Vidio con la 12 e Livorno Porto. In direzione Firenze c'è un veicolo fermo tra Ginestra Fiorentina e l'Astra Assegna. Per il traffico ferroviario in primo piano i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. La circolazione sarà sospesa tra Campo di Marte Rifredi e Santa Maria Novella. Tutti i treni da sud fermeranno a Campo di Marte. Da qui sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito ad alta frequenza. È tutto per il momento. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Nuovi aggiornamenti più tardi.
1: 66 Vintage Spot.
4: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
5: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
6: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
1: Vintage.
7: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
8: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a Miniato.
7: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
9: Lunedì 29 giugno, Riccardo III, quasi un'orazione civile.
1: Vintage.
7: Per staccare dalla solita routine e godersi le cose belle, non bisogna andare di fretta.
8: Basta venire alla 48esima edizione della Sagra della Chiocciola di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
7: Ci saranno anche pizze grigliate e i primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.
8: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille, a Spicchio Vinci.
1: Vintage.
10: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
8: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
10: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: 66 Vintage.

0: questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, l'è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 66 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Tempo di media day per Jannik Sinner a pochi giorni dall'inizio del torneo di Wimbledon. Faccio tutto il possibile per essere la migliore versione di me stesso come tennista, ha detto il numero uno al mondo, ammettendo: so quanto è difficile andare lontano in questo torneo. Servirà partire bene per avere maggiore confidenza. Vediamo come andrà. Spero nello stesso epilogo dello scorso anno, ha poi aggiunto l'altoatesino, che a Londra si presenta da campione in carica. Sul ritorno in campo dopo il Roland Garros ha detto: abbiamo fatto qualche cambiamento per il caldo, mi sento pronto. L'azzurro debutterà contro Kecmanovic lunedì alle 14.30. La MotoGP, primo storico poker in qualifica per aprile, a Martina ha firmato la pole position ad Assen davanti a Ogura, Bezzecchi e Raul Fernandez. Bagnaia quinto, di Gian Antonio sesto. Marc Marquez aprirà la terza fila, alle sue spalle Acosta. Alex Marquez ha deciso di non partecipare al Q2 per riposare dopo la caduta nelle prequalifiche. Scatterà dodicesimo. Out Aldeguer, che è stato dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Alle 15 la sprint race. I mondiali di calcio.

0: facile il ripescaggio come una delle migliori terze. E oggi sono in programma le ultime 6 sfide della fase a gironi. Si chiudono i gruppi L, K e J. Alle 23 spazio a Panama, Inghilterra e Croazia-Ghana, con Kane inatteso dal primo minuto. All'1:30 tocca a Colombia-Portogallo e Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan. Cristiano Ronaldo guida l'attacco portoghese. Alle 4 si chiude con Giordania-Argentina e Algeria-Austria, con Messi dalla panchina e Nico Paz verso la maglia da titolare. Mondiale è finito per Isaac Hien. Lo svedese difensore dell'Atalanta si è infortunato nel primo tempo della partita della sua nazionale contro il Giappone e dopo gli esami la federazione svedese ha comunicato che non potrà più proseguire il torneo. Per Hien si tratta di un problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore lascerà il ritiro della Svezia e tornerà in Europa, è atteso la prossima settimana a Bergamo. E l'Atalanta ha intanto ufficializzato la risoluzione del contratto di Ivan Juric, che si prepara a diventare il nuovo allenatore del Monza. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Sei Vintage Spot.
2: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai.
4: Vintage.
5: Ehi, la finisci di muoverti?
4: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
5: Davvero?
4: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
5: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
1: Vintage.
6: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
1: 66 Vintage.

0: Sono le 15 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Una coppia di origine bengalese e la figlia di appena 8 anni sono stati uccisi a coltellate nella loro abitazione. Ferito ma non in pericolo di vita il figlio 18enne, che avrebbe sorpreso il killer ancora in casa e dato l'allarme. La polizia è sulle tracce di un connazionale amico della famiglia, mentre proseguono le indagini per chiarire movente e dinamica della strage.
4: Un camionista ha perso la vita in un drammatico incidente sulla statale 309 Romea nel veneziano. La vittima è Sandro Puledda, autotrasportatore di 49 anni. Il suo mezzo, che trasportava lastre d'acciaio, si è scontrato con un'auto. Nell'impatto il carico ha sfondato la cabina, provocandone la morte. Ferito il conducente dell'autovettura. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti mentre proseguono le indagini per ricostruire le cause dello schianto.
5: Ultima pagina, nuova escalation in Medio Oriente e Pasdaran rivendicano attacchi contro postazioni militari statunitensi nel Golfo dopo il raid americano lanciato in risposta all'assalto a una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Il Bahrain denuncia un attacco con droni iraniani e parla di una grave violazione della propria sovranità. Intanto Israele e Libano firmano a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah lo respinge definendolo una minaccia alla sovranità del paese. Tajani invita alla prudenza, l'equilibrio è molto instabile.
4: Politica. Entrerà nel vivo mercoledì prossimo, 1 luglio, con la riunione dei capigruppo che decideranno della nuova consulta elettorale che intende riformare il sistema elettorale, che oggi si chiama Rosatellum. Nella maggioranza resta aperto lo scontro sulle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, Fratelli d'Italia valuta modifiche. Le opposizioni attaccano e parlano di un premierato mascherato e di una riforma pensata per blindare il governo. La maggioranza punta a chiudere rapidamente per inviare il testo al Senato già ad agosto.
5: Emergenza caldo in tutta Europa, in Italia resta massima l'allerta con 18 città da bollino rosso e un aumento del 15% degli accessi ai pronto soccorso. In Francia il bilancio delle vittime dell'ondata di calore sale a 55 persone. A Marsiglia è morto un bimbo di un anno e mezzo dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi si valuta lo stop agli eventi del fine settimana, compreso il Pride, mentre il Premier invita i cittadini a evitare comportamenti che possano aggravare la pressione sugli ospedali.
4: Il calcio. Si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo pass disponibile per la fase a eliminazione diretta.
5: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
6: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi.

0: Sei Vintage Spot.
1: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
2: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
3: Tutti per uno, uno per tutti.
2: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
3: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
2: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare.
4: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
5: Ehi, la finisci di muoverti?
6: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
5: Davvero?
6: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
5: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bentrovati ancora da Mauro Ciutini e da Firenze Smart, nuovo aggiornamento, apriamo con la 1 in direzione Roma, rallentamenti, materiali dispersi tra Arezzo e Monte San Savino. Sempre in direzione sud, ma sulla variante di Valico, rallentamenti per traffico intenso tra il Bivio con la 1 e Badia. Spostiamoci sulla 11, traffico rallentato anche qui per la presenza di materiali tra Chiesina Ozzanese e Capannori in direzione Pisa. Per il traffico ferroviario ancora i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. La circolazione sarà sospesa tra Firenze Campo di Marte, Rifredi e Santa Maria Novella. Tutti i treni da sud fermeranno a Campo di Marte. Qui sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito ad alta frequenza verso il centro. Ci fermiamo per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
3: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
4: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
3: Quindi il tempo lo recupero davvero?
4: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
5: Ehi, la finisci di muoverti?
6: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
5: Davvero?
6: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
5: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Camic.
7: Sì, Camic. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Camic. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Eccellenza e Vintage Spot.
1: Ehi, hey, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
2: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
1: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
3: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
4: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
5: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
4: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
6: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
7: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
6: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
0: 66 Vintage.

0: 6-6 vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70-80-90.
2: Non stop.
3: Sono le 16 e 0 minuti.
2: 6-6 vintage.
0: 6-6 vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme. Ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il Venezuela continua a fare i conti con una tragedia senza precedenti. Una nuova scossa di terremoto ha colpito il centro del paese, dove il bilancio resta drammatico, almeno 920 vittime e decine di migliaia di dispersi. Confermata la morte dell'italo-venezuelana Francesca Mannina. Sul posto sono già a lavoro i soccorritori italiani inviati dalla Farnesina, mentre un secondo contingente è in partenza. Il ministro Tajani assicura: faremo tutto il possibile per aiutare un popolo fratello.
6: Primo passo verso la pace in Medio Oriente. Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti, hanno firmato un accordo che sancisce il reciproco riconoscimento del diritto a vivere in pace e sicurezza come stati sovrani confinanti. L'intesa prevede l'impegno a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati bilaterali diretti con il sostegno di Washington per risolvere le questioni ancora aperte.
7: E proseguono senza sosta le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto a Roma, nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso l'identità e la fotografia di un amico della famiglia, cittadino del Bangladesh, ritenuto il presunto autore della strage costata la vita a due coniugi e alla loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito e fuori pericolo. Al vaglio degli investigatori i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere e una mannaia sequestrata nell'appartamento.
6: 46 anni fa la strage di Ustica. Nel suo messaggio commemorativo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile nella storia della Repubblica e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Il capo dello Stato sottolinea che la ricerca della verità ha compiuto passi importanti, ma ricostruire completamente quanto accadde nei cieli del Tirreno resta un dovere per il Paese.
7: Caldo estremo senza tregua in Europa. In Italia restano 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso aumentano del 15%. In Francia l'emergenza si aggrava, salgono a 55 le vittime dell'ondata di calore, mentre a Marsiglia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi è in dubbio lo svolgimento degli eventi del fine settimana e il governo lancia un appello alla responsabilità per alleggerire la pressione sul sistema sanitario.
6: Lo sport. In MotoGP e apri la show nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Jorge Martin conquista la pole d'Assen davanti ad Ayo Gura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 invece occhi puntati sul Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si assegnano le pole del Gran Premio d'Austria. Il calcio: si chiude stasera la fase a gironi del mondiale 2026. Sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scendono in campo anche Argentina, Portogallo e Colombia.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage.
1: 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Ehi, la finisci di muoverti?
2: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
1: Davvero?
2: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
1: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
3: Vintage
2: 87 52 4
1: Tombola!
2: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
4: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
2: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
3: Vintage.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
2: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
3: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la Firenze Pisa Livorno, disagi in direzione Livorno, 1 chilometro di coda, tendenza all'aumento tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Ovest a causa di un veicolo in avaria. Passiamo alla 11, anche qui un veicolo è fermo all'altezza di Firenze Peretola in direzione di Pisa. Sulla 1 in direzione Firenze, segnalata la presenza di pedoni sul tratto tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano. Per i treni domani, domenica 28 giugno, un treno straordinario, il 4026, da Pisa Centrale a Firenze Santa Maria Novella, in partenza alle 10.25, effettuerà le fermate di Ponte d'Era Empoli, Montelupo, La Strassigna e Firenze Rifredi. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
1: 66 Vintage Spot.
3: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
4: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
3: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
5: Lunedì 29 giugno, Riccardo III, quasi un'orazione civile.
1: Vintage.
6: Aria bona!
7: Vin bono!
3: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
7: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricche menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
6: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna.
7: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
1: Vintage.
8: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
1: Vintage.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
1: 66 Vintage.

0: festa del rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 8.30. La MotoGP, primo storico poker in qualifica per aprile, a Martina ha firmato la pole position ad Assen davanti a Ogura, Bezzecchi e Raul Fernandez. Bagnaia quinto di Gian Antonio sesto. Marc Marquez aprirà la terza fila, alle sue spalle Acosta. Alex Marquez ha deciso di non partecipare al Q2 per riposare dopo la caduta nelle prequalifiche. Scatterà dodicesimo. Out Aldeguer, che è stato dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Alle 15 la sprint race. I mondiali di calcio, nuovi verdetti nella notte italiana dopo il primo posto conquistato nel gruppo I da una travolgente Francia, vittoriosa per 4-1 sulla Norvegia. La Spagna batte 1-0 l'Uruguay ed elimina gli uomini di Bielsa grazie ad una rete di Baena. Ai sedicesimi da imbattuto va la rivelazione Capoverde, al terzo pari nel girone con l'Arabia Saudita. È la prima squadra in 28 anni a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta senza nemmeno una vittoria nel girone. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda, a segno Trossard due volte e De Bruyne, Lukaku e Salamakers. La squadra di Garcia approda alla fase eliminazione diretta con l'Egitto, cui basta il pari per 1-1 contro l'Iran. Per la selezione dello Stato Islamico, difficile il ripescaggio come una delle migliori terze. E oggi sono in programma le ultime 6 sfide della fase a gironi, si chiudono i gruppi L, K e J. Alle 23 spazio a Panama, Inghilterra e Croazia-Ghana, con Kane inatteso dal primo minuto. All'1.30 tocca a Colombia-Portogallo e Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan. Cristiano Ronaldo guida l'attacco portoghese. Alle 4 si chiude con Giordania-Argentina e Algeria-Austria, con Messi dalla panchina e Nico Paz verso la maglia da titolare. Mondiale è finito per Isaac Hien. Lo svedese difensore dell'Atalanta si è infortunato nel primo tempo della partita della sua nazionale contro il Giappone e dopo gli esami la federazione svedese ha comunicato che non potrà più proseguire il torneo. Per Hien si tratta di un problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore lascerà il ritiro della Svezia e tornerà in Europa, è atteso la prossima settimana a Bergamo. E l'Atalanta ha intanto ufficializzato la risoluzione del contratto di Ivan Juric, che si prepara a diventare il nuovo allenatore del Monza. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Sei sei vintage spot.
2: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
3: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
4: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
5: Vintage.
6: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
7: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
6: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
8: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
5: Vintage.
9: Ehi, la finisci di muoverti?
10: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
9: Davvero?
10: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
9: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
5: Vintage.
11: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
12: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
13: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
11: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
13: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: 66 Vintage. Ciao!

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. Ancora una giornata di sangue sulle strade italiane. Tre persone hanno perso la vita in altrettanti gravi incidenti. Due vittime sulla Palermo-Messina nei pressi di Buonfornello nello scontro tra un'auto e un furgone. Nel veneziano è morto il camionista Sandro Puledda, 49 anni, dopo che il carico di lastre d'acciaio del suo tir ha sfondato la cabina in seguito a un impatto. Sulla 14 invece una donna ha perso la vita nel ribaltamento dell'auto su cui viaggiava con la famiglia. Grave, un neonato di 6 mesi sbalzato fuori dall'abitacolo e ricoverato in ospedale.
6: Primo grande controesodo dell'estate sulle strade italiane. Dopo il weekend di partenze dal pomeriggio è atteso traffico intenso sulle principali autostrade, complice anche il caldo africano che continua a spingere le temperature fino a 40 gradi. Le criticità maggiori sono previste lungo la 1, la 4 e la 14, con possibili rallentamenti anche nell'area di Roma, dove molti prolungheranno il fine settimana. Rafforzati i controlli della polizia stradale, scatta inoltre il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 7 alle 22.
7: E torniamo a parlare di cronaca perché proseguono senza sosta le ricerche del presunto autore della strage di Roma nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso foto e generalità di un cittadino del Bangladesh, amico della famiglia, sospettato di aver ucciso padre, madre e la loro bambina di 8 anni. Il figlio maggiore, unico sopravvissuto, è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere, i telefoni delle vittime e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
6: Continua a crescere il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, oltre 50.000 dispersi. Tra i morti anche 3 italo-venezuelani e la donna di origini siciliane data per dispersa. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese, mentre i soccorsi proseguono tra enormi difficoltà. Dalle macerie arrivano però anche segnali di speranza. Un neonato di appena 18 giorni è stato salvato dopo 32 ore. In arrivo a Caracas circa 100 soccorritori italiani coordinati dalla Protezione Civile.
7: Ci occupiamo di politica perché si apre una settimana decisiva per la riforma della legge elettorale. Mercoledì prossimo la conferenza dei capigruppo della Camera fisserà il calendario dell'esame del nuovo testo che punta a superare il Rosatellum. Nella maggioranza resta però il nodo delle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, mentre Fratelli d'Italia valuta possibili modifiche. Le opposizioni parlano di una riforma studiata per rafforzare il governo e chiedono di fermare l'iter.
6: MotoGP, sorpresa nella sprint di Assen. Raul Fernandez firma il successo davanti al compagno di squadra Ayogura, regalando una storica doppietta all'Aprilia Trackhouse. Terzo Fabio Di Giannantonio, migliore delle Ducati. Quarto Marco Bezzecchi, quinto Jorge Martin. Giornata difficile per le Ducati ufficiali. Marc Marquez chiude sesto davanti a Bagnaia, poi retrocesso al 7° posto per aver superato i limiti della pista.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Ottanta, novanta, cento.
3: 100% vintage.
1: 100 successi immortali. Successi.

0: Pensa ai vintage. Spot.
1: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
1: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai. Vintage.
3: Ehi, la finisci di muoverti?
4: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
3: Davvero?
4: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
3: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
2: Vintage.
5: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
6: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
5: Interessante.
6: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
7: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli. Con ampio parcheggio.
0: 66 Vintage.

0: 266 città.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo dalla 1, direzione Firenze, attenzione tra il Vivio con la variante di Valico e Calenzano, materiali dispersi sulla carreggiata. E in direzione opposta, verso Bologna, ancora traffico rallentato tra Calenzano e il Vivio con la variante. Ci spostiamo sulla 11 in direzione Pisa, due veicoli fermi, il primo all'altezza di Firenze Peretola, un secondo veicolo tra Pistoia e Monte Catini Terme. Per i treni domani, domenica 28 giugno, ricordo un treno straordinario 4026 da Pisa Centrale a Firenze Santa Maria Novella in partenza alle 10.25. Effettuerà le fermate di Pontedera, Empoli, Montelupo, La Strassigna, Firenze Rifredi. Ricordo per i lavori a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione sospesa tra Firenze Campo di Marte Rifredi e Santa Maria Novella. Tutti i treni da sud fermeranno a Campo di Marte, da qui sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito verso il centro. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
3: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
4: Tutti per uno, uno per tutti.
3: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
4: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
3: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare.
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
6: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni e artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
7: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
8: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
7: Interessante.
8: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
9: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli, con ampio parcheggio.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Sei Vintage Spot.
1: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
2: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
1: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage
1: 87 52 4
2: Tombola!
1: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
3: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
1: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
0: Vintage.
4: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
5: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
4: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
6: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
4: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
6: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 17 e 57 minuti.
0: Sei sei vintage.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto in Venezuela, almeno 920 le vittime, oltre 50.000 i dispersi, tra i morti anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Dalle macerie arriva anche una storia di speranza, salvato vivo un neonato di appena 18 giorni dopo 32 ore. Intanto sono arrivati a Caracas circa 100 soccorritori italiani coordinati dalla Protezione Civile. Un altro forte terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito l'Afghanistan orientale con epicentro vicino al confine con il Pakistan.
3: 3 le vittime in altrettanti gravi incidenti, 2 sulla Palermo-Messina e una sulla statale Romea nel veneziano. Sulla A14 nel bolognese una donna è morta nel ribaltamento dell'auto su cui viaggiava con la famiglia. Gravissimo un neonato di 6 mesi sbalzato fuori dall'abitacolo. Traffico intenso sulle principali autostrade con controlli rafforzati della polizia stradale. Intanto il caldo non concede tregua. In Italia restano 18 città da bollino rosso, mentre in Francia salgono a 55 le vittime dell'ondata di calore.
4: Ancora cronaca a Roma, proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita 2 coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento ritenuta la possibile arma del delitto.
3: 46 anni fa la strage di Ustica, una delle pagine più dolorose della storia della Repubblica. Nel messaggio per l'anniversario del presidente Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Il capo dello Stato ricorda che la ricerca della verità ha compiuto passi significativi, ma sottolinea come ricostruire pienamente quanto accadde nei cieli del Tirreno il 27 giugno 1980 resti un dovere irrinunciabile per il paese.
4: Voltiamo pagina, Roma celebra gli 80 anni della Vespa con una grande parata che ha portato in strada circa 25.000 scooter arrivati da 67 paesi. A dare il via al corteo il sindaco Roberto Gualtieri, dal Circo Massimo al Colosseo, passando per Piazza Venezia e Fori Imperiali. Migliaia di persone hanno applaudito modelli storici e contemporanei dello scooter, simbolo del Made in Italy. Le celebrazioni proseguono fino a domani al Vespa Village del Foro Italico, con mostre, musica ed eventi aperti al pubblico.
3: Lo sport, sabato da protagonista per l'Aprilia ad Assen, dopo la pole di Jorge Martin, nella sprint arriva la storica doppietta del team Trekhaus con Raul Fernandez davanti ad Ayogura. Terzo Fabio Di Giannantonio, migliore delle Ducati, mentre Marc Marquez chiude settimo dopo una penalizzazione. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Quarto Kimi Antonelli. Calcio, si chiude questa sera la fase ai gironi del Mondiale 2026 con le sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Lifestyle Vintage Spot.
1: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
2: Vintage. Uffici appena terminati da sistemare?
3: Negozio da inaugurare?
2: Casa ultimata da ripulire?
3: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
2: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
3: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
2: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: Vintage.
4: Aria buona!
5: Vin bono!
4: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
5: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricche menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
4: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna.
5: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon viaggio da Firenze Smart, ancora Mauro Ciutini in studio. Partiamo dalla 1, in direzione Roma c'è un veicolo fermo nel tratto tra Monte San Savino e Val di Chiana. Ci spostiamo sulla variante di Valico, direzione Firenze, rallentamenti, traffico intenso tra il bivio con la 1 e Badia. Inoltre sempre in direzione sud, attenzione per un veicolo in avaria in galleria tra Badia e Firenzuola. Sulla 11 in direzione Firenze c'è un veicolo fermo tra Prato Ovest e Prato Est. Altro veicolo in avaria sulla Firenze Pisa-Livorno all'altezza dello svincolo di Empoli Est. Disagi che interessano l'uscita in entrambe le provenienze. Per i treni domani domenica 28 giugno il treno straordinario 4026 da Pisa Centrale a Firenze Santa Maria Novella in partenza alle 10.25 effettuerà le fermate di Pontedera, Empoli, Montelupo, Lastra Ansigna e Firenze Rifredi. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
4: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
3: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
5: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
7: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
8: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
7: Voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
8: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

90. 90. 70, 80, 90 in 3 ore di classici della dance. Vintage Party, la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta. Passiamo alla Formula 1. George Russell in pole allo Spielberg del Gran Premio d'Austria. Il britannico precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton sotto investigazione per aver superato il regime di bandiera gialla. A muro Verstappen nel tentativo finale, quarto Kimi Antonelli che ha alzato il piede. Ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll. MotoGP, un perfetto Raul Fernandez vince la sprint del Gran Premio d'Olanda, decimo atto del Mondiale 2026. Ad Assen, fantastica doppietta del team Strakaus con Ayogura alle sue spalle. Chiude il podio Fabio Di Giannantonio, Bezzecchi limite danni ed è quarto poi Martin, Bagnaia e Marc Marquez. Domani nella gara lunga parte in pole Jorge Martin, con in prima fila anche Ayogura e Marco Bezzecchi, quinto Bagnaia, settimo Marc Marquez. L'Italia Under 20 esce sconfitta all'Ajax Arena di Kutaisi nella prima giornata del World Rugby Junior World Championship. La rassegna ridata di categoria al via da oggi in Georgia. Gli azzurrini di Andrea Di Giandomenico cedono per 38-32 alla Scozia, che già li aveva superati a Treviso lo scorso 6 febbraio nel match inaugurale del 6 Nazioni Under 20. In chiusura all'atletica, Marcel Jacobs sarà sui blocchi dei 100 metri maschili domani nello Stade Charletti di Parigi in occasione dell'ottava tappa della Diamond League 2026 per la sua seconda gara dell'anno nel principale circuito mondiale di meeting dopo quella del Golden Gala del 4 giugno scorso, quando ha offerto una confortante dimostrazione di forma con un buon quinto posto, ma scendendo dopo circa due anni sotto la barriera dei 10 netti correndo in 9,99, che rappresenta attualmente la terza prestazione europea dell'anno. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
0: 66 Vintage Spot.
2: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai. Vintage.
4: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
5: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
6: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: Vintage.
7: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
8: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
7: Interessante.
8: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
9: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 32 ore. A Caracas sono arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della protezione civile.
4: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo gli ultimi attacchi nel Golfo.
5: E a Roma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita due coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
4: A Imperia recuperati in mare i corpi di due giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco intervenuti da Genova con il supporto della guardia costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
5: Cambiamo argomento. L'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza, con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei. Un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
4: Lo sport. Si chiude questa sera la fase ai gironi dei mondiali 2026 con gli ultimi verdetti. Riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP. Ad Assen trionfa Raul Fernandez nella sprint, regalando all'Aprilia Trek House una storica doppietta con Ayogura secondo.
5: E con questa notizia abbiamo concluso. Un buon proseguimento di serata.
6: '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi

0: Sei Vintage Spot.
1: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
2: Vintage. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
3: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
2: Quindi il tempo lo recupero davvero?
3: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
4: Ehi, la finisci di muoverti?
2: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
4: Davvero?
2: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
4: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
5: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
5: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
7: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così.

0: 66 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 27 giugno con il GR delle buone notizie. Potrebbero essere tracce di antichi microrganismi le centinaia di grandi molecole organiche complesse a base di carbonio trovate in due rocce recuperate su Marte. La scoperta è stata fatta dagli scienziati della NASA che hanno analizzato reperti raccolti dal Perseverance, un piccolo veicolo spaziale chiamato tecnicamente rover, in missione proprio sul pianeta rosso che dal 2021 sta esplorando il cratere Jezero. Sulla Terra il carbonio molecolare si trova spesso su rocce antichissime e in alcuni casi costituisce l'unica traccia organica di una passata vita microbica. Marte quindi, almeno nella sua fase iniziale, potrebbe essere stato più simile alla Terra. Ogni anno si celebrano gli Oscar europei dell'arte, un riconoscimento prestigioso voluto dal Consiglio d'Europa e gestito dall'European Museum Forum. Il riconoscimento premia l'eccellenza, l'innovazione, l'accessibilità e i valori. Quest'anno l'Oscar europeo è andato al Din Gammelbay in Danimarca, un museo vivente a cielo aperto che si trova ad Aarhus, che offre una sorta di villaggio interattivo. In media vengono candidati 45 musei e sono 46 i paesi che fanno le candidature. Un nuovo appuntamento con Dancewell, lezioni di danza gratuite per persone con Parkinson ampliata anche alle diverse comunità locali. L'evento si è svolto al cortile dei musei civici di Palazzo Bonaccorsi di Macerata. L'evento è promosso dunque nell'ambito di Dancewell, movimento ricerca per il Parkinson, progetto del comune di Macerata e AMAT col supporto dell'associazione Parkinson Marche e della fondazione Cassa di Risparmio di Macerata. Non è servito molto tempo perché il nuovo progetto di Olivia Rodrigo diventasse un caso globale. Il suo primo festival da curatrice ha registrato un risultato immediato. Tutte le tipologie di biglietti sono andate esaurite in appena mezz'ora dall'apertura delle vendite, confermando ancora una volta l'enorme richiamo della cantante sul pubblico internazionale. Il festival si svolgerà il 29 agosto a Irvine, in California, e sarà caratterizzato da una line-up completamente femminile. Sul palco si alterneranno alcune tra le artiste più influenti della scena musicale mondiale in un programma che unisce generi e generazioni diverse. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buona serata, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Attenzione sulla Firenze Pisa-Livorno, un veicolo contromano segnalato tra la Darsena Toscana Est e Livorno Aurelia, direzione Firenze. Passiamo alla variante di Valico in direzione sud, causa risolta ma ancora un chilometro di coda con traffico rallentato tra il bivio con la 1 e Firenzuola. Sulla 11 direzione Pisa si segnala anche qui un veicolo leggero fermo tra Prato Ovest e Pistoia. Per quanto riguarda il traffico ferroviario, in conseguenza del guasto tecnico a Castellina, forti disagi sulla linea Siena-Firenze. Il regionale 18-236 è cancellato, viaggiatori protetti sul 18-238. Il regionale 18-234 viaggia invece con 54 minuti di ritardo. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
4: Ehi, la finisci di muoverti?
5: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
4: Davvero?
5: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
4: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
6: A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
7: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San San Miniato.
6: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
8: Lunedì 29 giugno, Riccardo III, quasi un'orazione civile.
0: Vintage.
9: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
10: Tutti per uno, uno per tutti.
9: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
10: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
9: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare.
11: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
12: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
6: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351-9895-837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in gran parte stabile e soleggiato. Nelle ore pomeridiane è attesa la formazione di nuvolosità con possibili rovesci o temporali su Alpi e Appennini, che localmente potrebbero sconfinare verso i settori di pianura occidentali. Massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, condizioni prettamente estive con cieli sereni o poco nuvolosi su coste e pianure. Nel corso del pomeriggio possibili annuvolamenti sull'entroterra appenninico. Temperature in ulteriore aumento con massime previste tra 29 e 34 gradi. Al sud, dominio dell'anticiclone per una giornata che si preannuncia stabile e soleggiata. Temperature massime stazionarie con valori che oscilleranno tra i 28 e i 33 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: 87 52 4
3: Tombola!
2: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
4: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
2: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
0: Vintage.
2: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
5: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
2: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
2: Aria buona!
5: Vin bono!
2: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
5: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricche menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
2: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna!
5: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
0: 66

0: 19 e 58 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 32 ore. A Caracas sono arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della protezione civile.
5: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo gli ultimi attacchi nel Golfo.
6: E a Roma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita due coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
5: A Imperia recuperati in mare i corpi di due giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti da Genova con il supporto della Guardia Costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
6: Cambiamo argomento, l'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza, con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei, un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
5: Lo sport. Si chiude questa sera la fase ai gironi dei mondiali 2026 con gli ultimi verdetti. Riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP. Ad Assen trionfa Raul Fernandez nella sprint, regalando all'Aprilia Trekhouse una storica doppietta con Ayo Ogura secondo.
6: E con questa notizia abbiamo concluso. Un buon proseguimento di serata.
7: Vintage. 100 successi immortali. Successi.

0: Vintage Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
3: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
4: Vintage.
5: Ehi, la finisci di muoverti?
6: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
5: Davvero?
6: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
5: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
4: Vintage.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: PM Auto. Ad Empoli, in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
4: Vintage.
11: Uffici appena terminati da sistemare?
12: Negozio da inaugurare?
11: Casa ultimata da ripulire?
12: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
11: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
12: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
11: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
13: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1 in direzione Roma, un veicolo fermo tra Firenze Scandicci e Firenze in Pruneta. Altro veicolo in avaria tra Valdarno e Arezzo, sempre in direzione Roma. Spostiamoci sulla Firenze Pisa Livorno, direzione Livorno, ci sono pedoni nel tratto compreso tra Lavoria e Vicarello. Per il traffico ferroviario, in conseguenza del precedente guasto a Castellina, ancora disagi sulla linea Siena-Firenze e sulla Empoli chiusi, ritardi e variazioni per i treni regionali. Inoltre, domani domenica 28 giugno, il treno straordinario 4026 da Pisa Centrale a Firenze Santa Maria Novella, in partenza alle 10:25, effettuerà le fermate di Pontedera, Empoli, Montelupo, la Strassegna e Firenze Rifredi. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buona serata.
0: 66 Vintage Spot.
3: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
4: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
5: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
4: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
6: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
7: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
6: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

Comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: 866 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage.
1: Resta con noi.
10: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70, 80, 90.
11: Non stop, stop.
12: Sono le 21 e 0 minuti.
0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
13: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
14: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
15: Buonasera dalla redazione.
16: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 32 ore. A Caracas sono arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della protezione civile.
15: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo gli ultimi attacchi nel Golfo.
16: E a Roma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita due coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
15: A Imperia recuperati in mare i corpi di due giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco intervenuti da Genova con il supporto della guardia costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
16: Cambiamo argomento, l'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza, con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei. Un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
15: Lo sport. Si chiude questa sera la fase ai gironi dei mondiali 2026 con gli ultimi verdetti. Riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra. Mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP. Ad Assen trionfa Raul Fernandez nella sprint, regalando all'Aprilia Tre Caos una storica doppietta con Ayo Ogura secondo.
16: E con questa notizia abbiamo concluso. Un buon proseguimento di serata.
0: '80, '90, 100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In DAB Plus, la radio digitale. Ascoltaci in Toscana su

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 21 e 58 minuti.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in gran parte stabile e soleggiato. Nelle ore pomeridiane è attesa la formazione di nuvolosità con possibili rovesci o temporali su Alpi e Appennini, che localmente potrebbero sconfinare verso i settori di pianura occidentali. Massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, condizioni prettamente estive con cieli sereni o poco nuvolosi su coste e pianure. Nel corso del pomeriggio possibili annuvolamenti sull'entroterra appenninico. Temperature in ulteriore aumento con massime previste tra 29 e 34 gradi. Al sud, dominio dell'anticiclone per una giornata che si preannuncia stabile e soleggiata. Temperature massime stazionarie con valori che oscilleranno tra i 28 e i 33 gradi.

La prima canzone di oggi, quella con cui apre il DJ Brandol, dice così: guarda che bella giornata, la gente apre le finestre, esce di casa, ma solo per un istante. E poi corre subito indietro perché sta per iniziare il Divine Vinyl. It's going to

abbiamo iniziato in maniera un po' nostalgica, ma it's a fine day. Come fa a non essere fine il day se davanti a me c'è il DJ Brandon, intorno a noi c'è Sonia, ma soprattutto ci siete voi. Occhio che facciamo l'appello, eh? Dai, oh, muovetevi che abbiamo iniziato. Move your feet, dice lei.

0: DJ Brandon partito veramente alla grandissima. C'è grande entusiasmo oggi qui al Divine Vinyl. Sonia, tu cosa ne dici?
1: Dico che mi sembra di percepire una buona partecipazione.
0: Oh, bene, dai, allora continuiamo. Prossima canzone, Living on My Own di Freddie Mercury nella versione Club Mix, che è una rielaborazione, diciamo, ballabile ed energica del brano originale, che è ideale per The Dance Floor. Ma ricordo che era piaciuta tantissimo proprio perché hanno mantenuto la melodia originale, ma soprattutto il cantato di una delle voci più amate di tutti i tempi. Pensa che mia nonna, quando la sentiva alla radio, Living on My Own, pensava che dicesse "metti sul maillon".

0: Era Living on My Own di Freddie Mercury in questo fantastico remix del 1993. Il titolo fa pensare alla solitudine, ma in realtà la canzone parla di libertà e di indipendenza.
1: Ok.
2: Ogni confine che tracci diventa la tua prigione.
0: Dichiara questa? Però è verissimo, perché se ti poni dei limiti, prima o poi ti ci chiudi dentro. Perché noi siamo fatti così. Per proteggerci ci costruiamo intorno barriere, filo spinato, ma poi in realtà diventano dei muri talmente alti che non siamo più in grado di superarli. Ma la libertà non è stare dietro alle barricate, è il coraggio di andare oltre. E voi avete il coraggio di andare oltre? Noi sicuramente sì, con la prossima canzone. Technotronic, Pump Up the Jam.

0: perché la caratteristica degli anni 90 è che per chi non li ha vissuti vorrebbe davvero andarci immediatamente, e per chi li ha vissuti è rimasto lì. Oggi siamo ancora là. Adesso è facile fare i brillantoni con i cellulari e i social, ma prova tu a telefonare da un fisso a una ragazza e passare il filtro del padre. Sì, tu chiamavi e ti rispondeva una voce molto amichevole che nella maggior parte dei casi era qualcosa del genere.
1: Pronto, chi è?
0: E tu preparatissimo, sì, con un'impostazione vocale del 1700. Voce impostatissima dopo giorni di allenamento. Buonasera, posso parlare con Francesca? E partiva poi un vero e proprio interrogatorio. Chi sei, dove abiti, i tuoi genitori che lavoro fanno, insomma. Non era semplice.

0: Mademoiselle et Monsieur, pay attention please al gioco di parole. Un'altra cosa che vorrei diventasse typical e non soltanto round and round, come ho già visto sulla playlist del DJ Brandol pronta a friggere sui piatti, è ricevere messaggi in tutte le lingue del mondo. E quindi,
1: se sei di passaggio, mandaci un messaggio.
2: Buona, sono Ramona di Romania, și ascult Diva in vinil pentru că ador muzica din anii 90. Un salut tuturor prietenilor conectați și distracție plăcută. Ciao!

I nostri colleghi lo sanno che io e il DJ Brandol facciamo spesso dei brainstorming durante la pausa caffè nell'area relax, e in questi momenti dove veramente i nostri neuroni si scontrano uno con l'altro ci interroghiamo sul passato, il presente, il futuro e il destino ultimo dell'essere umano. Tipo per esempio ci chiedevamo: ma ci sono usi, costumi, oggetti, abitudini, convinzioni che avevamo negli anni 90 e che oggi non abbiamo più? Oppure ci sono cose che sono rimaste inalterate tali e quali ancora oggi? No, ma veramente, sono riflessioni che facciamo tutti i giorni, come gli anticappella, every day.

No, mi è venuta in mente una cosa simpatica che all'inizio, proprio all'inizio, quando io e il DJ Brandol ancora chiacchieravamo, ipotizzavamo questo progetto del Divine Vinyl, la musica, il suono, l'atmosfera, wow. Io gli avevo detto, guarda, eventualmente posso mandarti un audio, così magari ti fai un'idea di come potrebbe venire la parte vocale. E lui, che è molto essenziale, pratico, modesto e tranchant, mi aveva risposto, ma guarda, se riusciamo almeno a non dare l'idea di essere su una pista degli autoscontri. E allora io gli ho mandato questo vocale.

0: allora, qui pareri discordanti. Secondo noi...
1: Perché parli al plurale? Per dividere gli insulti?
0: Vabbè, dai, un po' per uno. No, comunque la particolarità di questo brano, Second My Opinion, come diceva un mio amico che si è laureato con Speak Up, yeah, è il fatto che i Control Unit abbiano ipotizzato che uno starnuto, che tipicamente si identifica nell'idea del rumore e tra l'altro pure fastidioso e scomposto, potesse diventare un elemento musicale, perché di fatto rappresenta un'esplosione sonora. Wow. E quindi l'idea geniale non è stata quella di tentare di fare una bella canzone, ma facendo achu hanno creato qualcosa di contagioso.

0: Allora, ve lo giuro, se dovessi mai andare a funghi o a tartufi, altro che il cane lagotto, io mi porterei Fabri, The Raveman. Wow. Perché è veramente in grado di stanare quello che gli altri non trovano. Cioè, veramente, ma senti che dettagli.
1: Bello B, Shining Grey, un brano fantastico di produzione italiana poco conosciuto, ma secondo me a livello dei grandi classici della trance mondiale, come Energy 52, Mystic Force, eccetera. Tant'è che il mitico Gianni Parrini la inserisce sempre nei suoi classici DJ set. Questo brano rappresenta il punto più alto della produzione ventennale di Antonello, che ha sfornato decine di brani sulla mitica etichetta italiana Subway di Claudio Diva, tra cui il mitico Clear World, uno dei dischi simbolo della scena progressive italiana. Ascoltate e fatevi trascinare da Shining Grey.

0: Queste non sono canzoni, sono delle meraviglie. Ma sono delle meraviglie anche le vostre testimonianze, i vostri ricordi degli anni 90. Tutto quello che ci mandate nei messaggi vocali che ci piacciono tanto.
1: Ciao Lori, ciao DJ Bredol, un ricordo degli anni 90, ma certamente mi ricordo le file al bancone per ordinare il temutissimo Angelo Azzurro. Sì, perché chiamarlo Angelo Azzurro risultava più semplice di anestesia totale o parziale del corpo e reset permanente della mente, con conseguenze disastrose dell'apparato digerente e di quello neurale. Ma quanto ci siamo divertiti, le estati anni 90 rimarranno per sempre nel nostro cervello. Grazie amici, continuate così, siete forti, andate alla grande.

0: E siamo sempre qui, DJ Brandolin The Mix e Lorion The Mic. Erano i Datura con Fade to Grey, con cui secondo me hanno cercato di ridare un po' di colore alla Fade to Grey degli anni 80 dei Visage, nella quale si racconta di come la vita possa appunto dissolversi nel grigio, ineluttabile, inevitabile, inesorabile, incontenibile, irrimediabile.
1: Ti sei bevuto il vocabolario?
0: No, era la Treccani.
1: Ecco, appunto, fai delle battute che manco li cani.
0: No, dai, riprendiamo un po' di allegria e un po' di ritmo con la prossima canzone di Jimmy, Feel the Rhythm Go, Feel the Rhythm Flow. Wow. In questo fantastico remix degli Usura che il nostro incommensurabile DJ Brandol, allegro, sorridente e generoso, regala al meraviglioso pubblico del Divine Vinyl.

0: E si continua con un'altra melodia che veramente apre l'occhio all'orizzonte.
1: Wow.
0: Apache, oh. Arizona, Nuovo Messico, Texas. Con il cuore che galoppa in questa spettacolare cavalcata lungo quei sentieri che conosciamo e che ci fanno sentire sempre a casa. Non so se i General Base si siano sentiti Geronimo o Cochise, ma sicuramente noi ci sentiamo l'unica e vera grande tribù del Divine Vinyl.

0: Allora, sono quasi matematicamente certo che arrivati a questo punto qualcuno si starà chiedendo: ma
1: è il Super Vinyl?
0: E guarda caso, proprio in questo istante il DJ Brandol infila le sue mani nella Divi Bag. Sì, perché solo lui può mettere le mani là dentro, perché se dovessi mettere io le mani nella Divi Bag, una voce mi direbbe:
2: tu non puoi passare!
0: Sì, voleva essere l'imitazione di Gandalf del Signore degli Anelli, ma vabbè. Ok, tutta questa pantomima per dire che il Super Vinyl è sul piatto. Si chiama Slave to the Rave.

è vero che qui da noi è tutto oro quello che luccica, purtroppo questo luccichio, queste luci prima o poi si spengono, soprattutto quando siamo addirittura d'arrivo che la puntata è finita, ma sappiamo benissimo che non è un addio e quindi vi diamo appuntamento alla prossima puntata del nostro programma preferito. Yes! Ringrazio veramente tanto tutti quelli che ci hanno scritto e ci hanno mandato messaggi vocali, è stato fantastico. Vi lascio con l'ultima canzone che è veramente una bomba, Guns Smoke and Fire. La nostra formula è sempre quella, DJ Brandolin The Mix, io sono Lori e tutto questo è Divine Vinyl.

0: avete ascoltato Divine Vinyl con DJ Brandon in the mix e Lori on the mic. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché quando il nostro suono tornerà, l'universo saprà di non essere solo. Se ci sarete anche voi, a tutto volume.
1: 6-6 Vita. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 23 e 0 minuti.
2: 6-6 Vintage.
1: 6-6 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broggi e Collitorti. Scopri di più su broggiecollitorti.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 32 ore. A Caracas sono arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della protezione civile.
6: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo gli ultimi attacchi nel Golfo.
7: E a Roma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita due coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
6: A Imperia recuperati in mare i corpi di due giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti da Genova con il supporto della guardia costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
7: Cambiamo argomento, l'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza, con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei. Un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
6: Lo sport. Si chiude questa sera la fase ai gironi dei mondiali 2026 con gli ultimi verdetti. Riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP. Ad Assen trionfa Raul Fernandez nella sprint, regalando all'Aprilia Trekhaus una storica doppietta con Ayo Ogura secondo.
7: E con questa notizia abbiamo concluso. Un buon proseguimento di serata.
1: Benvenuti a Vintage Party.
8: Vintage Party.
1: La festa di

0: 70 80 90. Non stop.
1: Non stop.
2: Questa è 66 Vintage. Vintage Party.
3: Wait a minute.
1: Kill this.
0: La festa di 66 Vintage.

0: notte e 55 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Vintage Party.
5: Vintage Party.
4: La festa di 66 Vintage.

0: Vintage Party.
1: Vintage Party.
0: La festa di 66 Vintage.

0: 666 Vini. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Let's go!
2: È l'una e 57 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.